da ba ba ba da ba ga re ga ba ba da di da ba ba ga di da ga ba ba da ba. Ga re re ba ga ba ba ba da ba.